E andiamo ancora avanti, si continua nella puntata di Radio Web. Volevo parlarvi di un sistema operativo, insomma, che vuole essere libero. E anche perché viviamo in un momento storico in cui pare che la verifica dell'età possa rappresentare la soluzione a tutti i mali dell'universo online, tanto che in alcune parti del mondo è già stata resa obbligatoria per legge. Però, dicevo, non tutti sono d'accordo, tra chi ha scelto di opporsi in modo fermo e deciso all'imposizione. E fra questi la squadra di lavoro di Graphene, questo sistema operativo mobile dalla natura open source che è basato sul codice di Android. Ecco, con un post che è stato condiviso nei giorni scorsi su X, i responsabili del progetto hanno dichiarato di non volere scendere a patti o compromessi. La piattaforma, dicono, non integrerà mai un age gate. Questo è quanto. Ecco, quindi non c'è spazio, dicono, per un controllo che richieda informazioni personali. Andrebbe contro il principio fondamentale su cui poggia l'iniziativa. Beh, non è comunque da dare per scontato che altri possano seguire lo stesso esempio. Certo, trattandosi quindi di un sistema operativo che non nasce con l'intento principale di conquistare la fetta più grande del mercato o di monetizzare, una presa di posizione simile, diciamo, è più semplice, anche se comporta dover interrompere la distribuzione in alcuni territori. Rappresenta comunque un segnale importante, sicuramente ben accolto dagli utenti, che il legislatore potrebbe anche prendere in considerazione.

a questo punto, amici, vogliamo un po' anche entrare nella galassia di Mark Zuckerberg. Sì, lui che sembra aver abbandonato il metaverso in quanto ha spostato un po' l'attenzione e anche gli investimenti sull'intelligenza artificiale, dopo aver assunto i migliori esperti del settore e creati i Super Intelligence Lab. Il CEO di Meta ora vuole che tutti i dipendenti dell'azienda usino un agente di intelligenza artificiale, incluso se stesso. Sì, oramai il futuro probabilmente va in questa direzione. Diciamolo che lui aveva già avuto la vista, come si dice, la vista un po' lunga riguardo queste cose. Infatti, come altre aziende, Meta incoraggia i dipendenti ad usare tool di intelligenza artificiale. Viene inoltre considerato un fattore di valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Mark Zuckerberg aveva quindi evidenziato che i tool di intelligenza artificiale consentono di incrementare la produttività. I dipendenti, ecco, quindi sono stati invitati a partecipare a dei meeting, oltre che creare appunto i propri tool di intelligenza artificiale per velocizzare il loro lavoro.

Bene, dobbiamo dirlo, il tempo è letteralmente volato. Quest'oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio ancora una volta e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione, con il nostro magazine, torneremo domani. Vi aspetto sempre alla solita ora.

1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house

0: Dietro le storie della musica.
1: Vi segnalo un libro interessante, si intitola 10 duelli ed è di Giuseppe Velasco. Ci sono scontri memorabili nella musica pop. L'idea di partenza è infatti interessante, raccontare 10 coppie di musicisti, anzi 9 più una band, che a un certo momento delle loro carriere si sono contrapposti fra loro, a parole e a volte anche non solo a parole. Storie di Lennon e McCartney, Simon e Garfunkel, Waters e Gilmour, Oasis e Blur. La narrazione è fluida, la scrittura è di buona qualità, la documentazione è sufficientemente accurata. Il punto, per me che però non sono il destinatario ideale di un libro come questo, è che non ci ho trovato quasi niente che io già non sapessi o non avessi già letto. Il lettore meno, come dire, competente in materia di me, però potrà veramente gradire.

0: series of music. We'll return later with Marco Mantovani, Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Flaminsun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Studio Radio, Original Classic.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

0: Sono le 4:59.
1: Anila,

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. La notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata ad Andrea Sempio. Per gli inquirenti poi, il fratello di Chiara Poggi, Marco, avrebbe modificato le testimonianze. Ostile e incostante difesa di Sempio. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile, a dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli USA hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato gli attacchi successivi ai bombardamenti dei cacciatorpediniere statunitensi nello stretto di Hormuz. Sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista ad ABC News. E poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore. E Donald Trump lancia anche un ultimatum all'Unione Europea sui dazi. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti entro il 4 luglio, le tariffe aumenteranno in maniera vertiginosa, avverte. L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con grande attenzione il focolaio di antivirus che si è sviluppato sulla nave da crociera MV Ondius in viaggio nell'Atlantico, che ha causato finora 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ulteriori infezioni sono possibili, hanno avvertito gli esperti riuniti a Ginevra in un nuovo aggiornamento della situazione, precisando che sebbene il focolaio di antivirus presenti una grave situazione di salute pubblica e deve essere gestito con cautela, date le sue caratteristiche, rimane per lo più contenuto e il rischio complessivo per la popolazione generale resta basso. Il numero uno di Ryanair ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti. Il motivo? La sua compagnia low cost sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi. Già nel 2024 aveva definito i voli tra il Regno Unito e alcune destinazioni turistiche come Ibiza, nota per la vita notturna, i peggiori sotto questo profilo. Il tennis: Jannik Sinner debutterà agli internazionali BNL d'Italia sabato contro l'Austria. Sebastian Hofner, il numero 82 al mondo, sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di Challenger a Ortisei nel 2019. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una visita definita di cortesia, tengono a precisare da ambienti di governo, ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si è progressivamente incrinato. Oggi alle 11.30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l'atteso faccia a faccia con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un incontro che arriva all'indomani della visita in Vaticano, dove il numero uno della diplomazia USA ha incontrato Papa Leone XIV, altro bersaglio degli strali del tycoon.
1: Gli Stati Uniti hanno violato la tregua, risponderemo. L'Iran annuncia scontri nello stretto di Hormuz e accusa gli Stati Uniti di avere violato il cessate il fuoco. Il CENTCOM, il comando centrale americano, fornisce una versione opposta. Abbiamo risposto ad attacchi non provocati. Il comando militare centrale iraniano sostiene che gli USA abbiano preso di mira una petroliera iraniana, così come una altra nave che entrava nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato: gli attacchi sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista alla NBC News. Poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore.
2: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, che è accusato del delitto della donna uccisa il 13 agosto 2007 con le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. Per l'omicidio Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di reclusione. Nell'atto di chiusura delle indagini è inserita anche la ricostruzione della procura. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte.
1: L'OMS ridimensiona l'allarme legato al focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera Hondius diretta alle Canarie. Fare il punto è il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Finora sono stati segnalati 8 casi legati a questo focolaio, di cui 3 decessi. Ma è possibile che si registrino ulteriori casi collegati, vista la lunga incubazione del virus. E per garantire la tempestività è stato predisposto anche l'invio di 2.500 kit diagnostici dall'Argentina a laboratori di 5 paesi.
2: L'Agenzia Italiana del Farmaco ha analizzato i dati nazionali sui casi di intossicazione da paracetamolo negli adolescenti e ha lanciato un avvertimento chiaro su un fenomeno cresciuto dopo la pandemia, che viaggia sui social e non accenna a diminuire. Gesti intenzionali da parte dei teenager legati a comportamenti impulsivi o a una convinzione sbagliata che il paracetamolo, farmaco comunissimo e considerato sicuro, non possa fare davvero male.
1: Il calcio in chiusura: doppia rimonta nelle semifinali di ritorno di Europa League, a partire dall'Aston Villa che dopo lo 0-1 dell'andata travolge 4-0 il Nottingham Forest nel derby inglese. La squadra di Emery se la vedrà contro il Friburgo, che regola 3-1 il Braga dopo la sconfitta in Portogallo nel primo round. La finalissima è in programma il prossimo 20 maggio a Istanbul.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: In the morning con Tony Marano.
4: Ed eccola arrivare puntualissima questa mattina, venerdì, l'ultima puntata della settimana con In The Morning, sempre qui su Studio Radio. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando con la radio digitale, il DAB Plus per la Lombardia, e anche quelli che ci ascoltano in Italia e nel mondo attraverso il web www.studioradio.it con le app dedicate, scaricabili gratuitamente. Detto questo, torno a presentarmi, sono Tony Marano, vi terrò compagnia fino alle ore 9, anche stamane con tanta bella musica di una volta, quella che piace a noi, tanto per capirci, e poi notizie, informazione, attualità, curiosità dall'Italia e dal mondo. In regia c'è Gianni Mai, alla supervisione tecnica Marco Del Monte. Il nostro numero di telefono è sempre lo stesso: 339 633 0800. Segnatevelo, inviateci i vostri messaggi, le vostre dediche, i vostri consigli, i vostri suggerimenti e quanto altro. Partiamo subito con la prima canzone di oggi, perché la redazione ci sta fornendo una sfilza di notizie veramente curiose, che andremo a sentire tra pochissimo. Rimanete con noi.

partiti davvero con il piede giusto, anche perché siamo in pieno clima weekend, pronti a trascorrere un bel fine settimana lontano dai consueti pensieri lavorativi. Rilassiamoci e ascoltiamo, perché no, anche della buona musica nei prossimi giorni, magari sintonizzati sempre sulla nostra radio. Avete mai pensato, cari amici, che chi non ha nulla sia proprio la persona più adatta a dare tutto? In Brasile è successo qualcosa di incredibile che sta facendo riflettere il mondo intero e che sfida ogni pregiudizio. Un rifugio per animali ha deciso di non assumere professionisti o volontari comuni per la gestione quotidiana. Hanno aperto le porte esclusivamente a chi vive per strada, creando un legame unico. Due sofferenze che si incontrano per curarsi a vicenda. L'abbandono degli animali e l'invisibilità sociale degli umani. Gli animali ricevono amore e cure costanti da chi sa bene cosa significa sentirsi soli e senza un tetto. Allo stesso tempo queste persone ritrovano la dignità, un lavoro pagato e una nuova ragione per sorridere. I cani tornano a fidarsi dell'uomo e le persone tornano a credere in un futuro migliore grazie a questo stipendio. Non è solo un progetto di assistenza, ma è una vera rinascita collettiva che sta accelerando le adozioni.

lo sapevate, cari amici di In The Morning, che ci seguite tutti i giorni sul canale 7B del digitale radio e naturalmente anche in rete attraverso il nostro website www.studioradio.it, che ogni settimana ingeriamo senza accorgercene, l'equivalente di una carta di credito in plastica. Le microplastiche sono ormai dovunque, nei fiumi, nei mari, persino nell'acqua che beviamo ogni giorno nel rubinetto di casa. Ma la vera rivoluzione non arriva dai colossi industriali, bensì da un gruppo di adolescenti del Texas che ha appena cambiato le regole del gioco. Hanno inventato, pensate, un dispositivo incredibile, piccolo come una penna, capace di eliminare il 90% delle particelle inquinanti usando solo onde sonore. A differenza dei filtri tradizionali che si intasano costantemente, questa tecnologia usa vibrazioni ad alta frequenza per raggruppare la plastica e separarla dall'acqua. Niente prodotti chimici dunque, pochissima energia e una portabilità mai vista, prima per proteggere la nostra salute e poi

volte sono le storie, le curiosità e gli aneddoti che si celano dietro alla composizione di una canzone. Behind te le farà scoprire. Con me, Marco Mantovani, tramite le mie interviste e le storie da narrare, farete un viaggio nella musica dagli anni 50 ad oggi. A partire dal lunedì 17 novembre, qui su Studio Radio. Vi aspetto.

bello quando la mattina arrivi in radio e ti metti a dispensare consigli che ci arrivano dritti dritti dalla redazione. E infatti questa mattina vi consigliamo di non buttare via la parte più preziosa della banana se soffrite di insonnia o di risvegli notturni. Quasi tutti infatti mangiamo il frutto e scartiamo la buccia, ignorando che proprio lì si concentra oltre il 70% del magnesio e del potassio necessari per rilassare i muscoli e indurre il sonno profondo. Il segreto dei centenari è semplice: prendete una banana biologica, tagliate le estremità e fatela bollire intera con tutta la buccia per circa 10 minuti in un pentolino d'acqua. Quello che otterrete è un vero e proprio sedativo naturale liquido, a differenza degli integratori sintetici che spesso appesantiscono la digestione. Questo tè alla banana è altamente bioavailable e viene assorbito istantaneamente dal corpo. Molte persone che hanno provato questo metodo riferiscono di essersi addormentati in meno di 15 minuti, pensate, senza la sensazione di intorpidimento al mattino. No.

Vi racconto questa mattina una storia incredibile ma vera. La realtà quotidiana di Robert Cheeseburg, l'uomo che ha inventato la vaselina. Pensate che nel 1859 Robert Cheeseburg era sull'orlo del fallimento totale perché il suo business dell'olio di balena era diventato inutile. Cercando disperatamente il petrolio in Pennsylvania, notò qualcosa di strano, una sostanza appiccicosa nera che bloccava le pompe. Gli operai la chiamavano cera di trivella, ma Robert notò che la usavano per guarire istantaneamente ferite e ustioni. Passò 5 anni chiuso nel suo laboratorio a filtrare quella sostanza, finché non divenne una gelatina trasparente, ma nessuno voleva comprarla, pensavano fosse una truffa da imbonitori. Per convincere il mondo, attenzione, Robert divenne la sua stessa cavia. Pensate che si procurava delle ferite dolorose in pubblico per poi guarirle con il suo prodotto. La sua ossessione era tale che ne mangiava un cucchiaio ogni giorno, convinto che allungasse la vita. I medici lo chiamavano pazzo, eppure visse fino a 96 anni, vedendo il suo prodotto diventare un successo mondiale. Oggi ne viene venduto un barattolo ogni 39 secondi. Una storia di pura perseveranza oppure solo fortuna?

È venerdì 8 maggio 2026, la chiesa ricorda San Vittore il Moro. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova, invita a fare maggiore affidamento su ciò che già si conosce. Mentre oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 140 anni fa, nel 1886, nella città americana di Atlanta, John Pemberton metteva in vendita l'essenza di preparazione della Coca-Cola che aveva ideato come rimedio per il mal di testa. Nel 1898 a Torino si inaugurava il primo campionato di calcio di Serie A. Il torneo, giocato da 4 squadre in un'unica giornata, veniva vinto dal Genoa. Nel 1945 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa incondizionata della Germania. E nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare della Repubblica Italiana. Presidente della Camera dei Deputati veniva eletto Giovanni Gronchi e alla presidenza del Senato era invece designato Ivanhoe Bonomi. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner diventava il primo a raggiungere la vetta del Monte Everest senza l'utilizzo di bombole di ossigeno. Nel 1982, durante le prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1, moriva il pilota canadese Gilles Villeneuve dopo aver urtato la Ferrari di Jochen Mass. Nel 1999 la Around Alone di vela veniva vinta da Giovanni Soldini, che chiudeva i 43.000 km della regata in 116 giorni. Nel 2004, volo sperimentale di successo per il prototipo della navetta spaziale europea Phoenix. Nel 2008, cerimonia del giuramento per il nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, il quarto della sua carriera politica. E l'anno scorso, nel 2025, il conclave vaticano eleggeva Robert Francis Prevost, che assumeva il nome di Papa Leone XIV. Sono nati l'8 maggio, nel 1828, il fondatore della Croce Rossa Jean-Henri Dunant. Nel 1906 il regista Roberto Rossellini, nel 1934 il telecronista Luigi Necco, nel 1940 il paroliere e conduttore TV Paolo Limiti e nel 1948 l'autore e cantante Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nicchetti. E poi il cestista Mike D'Antoni nel 1951, quindi oggi 75enne, il critico Vittorio Sgarbi nel 1952, la regista Cristina Comencini nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1980 e i cantanti Enrique Iglesias nel 1975 e Tananai, nato in questo giorno nel 1995. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

arriva dalla Cina questa notizia che tanti avrebbero voluto sentire prima. Forse, però, sta per diventare realtà. Immaginate, cari amici, di non dover più ricaricare il vostro smartphone per i prossimi 50 anni. Incredibile, vero? Non è la trama di un film di fantascienza, ma la realtà che arriva dai laboratori di ricerca cinesi. Alcuni scienziati hanno sviluppato infatti una microbatteria nucleare, grande quanto una moneta, capace di generare energia costante per mezzo secolo senza sosta. Il segreto sta nel decadimento dei radioisotopi, una tecnologia simile a quella usata dalla NASA per le missioni nello spazio profondo. La sonda Voyager, ad esempio, viaggia oltre 40 anni grazie a un sistema identico e senza mai visto una presa di corrente in tutta la sua vita. Dagli impianti medici che non richiedono più interventi chirurgici per cambiare le pile, ai droni capaci di volare all'infinito, le possibilità sono letteralmente incredibili. Molti si preoccupano per la sicurezza, ma gli esperti assicurano che la schermatura interna impedisce ogni tipo di fuga di radiazioni per l'utente.

Ed è proprio così. La medicina sta per cambiare per sempre grazie a una scoperta incredibile proveniente dagli Stati Uniti. I ricercatori, infatti, della Drexel University hanno creato qualcosa che sembra uscito da un film di fantascienza. Un robot microscopico largo appena 200 nanometri. Immaginate una vite piccolissima fatta di sfere di ossido di ferro che viaggia nel sangue, guidata da campi magnetici esterni, senza bisogno di incisioni. Questo nanobot agisce come un cavatappi ultra tecnologico, capace di distruggere le placche di colesterolo che ostruiscono le arterie e bloccano il flusso. Niente tagli, niente stent, solo precisione assoluta controllata dall'esterno per ripristinare la circolazione in modo naturale e sicuro. Oltre a pulire, il robot può persino rilasciare farmaci anticoagulanti, esattamente dove serve, eliminando il rischio di complicazioni post-operatorie. Siamo ancora in fase di sperimentazione, ma il futuro in cui minuscole macchine ci cureranno dall'interno è molto più vicino di quanto pensiamo.

Prima di chiudere la puntata di quest'oggi e anche la ultima puntata della settimana con In The Morning, voglio portare, cari amici, nei Paesi Bassi, che è la prima nazione al mondo a garantire una casa a ogni singolo cane. Non è successo per caso, con bacchette magiche, ma con una strategia ferrea basata su tre pilastri: la sterilizzazione di massa gratuita, le tasse elevate per chi compra cani di razza e leggi penali severissime per chi abbandona. Oggi in Olanda è normale vedere i quattro zampe seduti al ristorante, sui mezzi pubblici o comodamente sistemati nei cestini delle biciclette dei loro padroni. Il cane non è più un accessorio o un peso, ma un membro rispettato della comunità a tutti gli effetti. Questo successo dimostra che con la giusta volontà politica e l'educazione dei cittadini, il problema degli animali abbandonati può essere risolto definitivamente.

siamo in chiusura per questo venerdì mattina, si chiude la puntata di oggi ma anche l'appuntamento settimanale con In The Morning. Andiamo a riposare, speriamo di passare un ottimo weekend, anche voi fate altrettanto, mi raccomando. Torneremo questa sera in replica dopo la mezzanotte come di consueto, nel solito spazio notturno, la notte come il giorno, che racchiude il meglio della programmazione quotidiana di Studio Radio. Detto questo, vi ricordo, nella giornata in corso, questa sera alle ore 20, una nuova puntata imperdibile di Disco City Live con il mitico Marco Reverberi. Grazie per averci seguito, buon fine settimana. Noi ci risentiamo in diretta lunedì mattina, sempre a quest'ora. Grazie, ciao, buon weekend.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'Iran annuncia scontri nello stretto di Hormuz e accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con due attacchi a due navi iraniane nella notte. Il comando centrale americano fornisce una versione opposta. Abbiamo risposto a attacchi non provocati. Il comando militare centrale iraniano sostiene che gli USA abbiano preso di mira una petroliera iraniana, così come un'altra nave che entrava nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato. Gli attacchi sono stati soltanto un WhatsApp, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista, e poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore.
1: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte, come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore. Anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così su X il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e 9 maggio in occasione della festività russa del giorno della vittoria. Difenderemo le nostre posizioni e la vita del nostro popolo. La Russia deve porre fine alla guerra, ha detto Zelensky, e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace.
2: Una visita definita di cortesia, tengono a precisare da ambienti di governo, ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si era progressivamente incrinato. Oggi alle 11:30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l'atteso faccia a faccia con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un incontro che arriva all'indomani della visita in Vaticano, dove il numero uno della diplomazia USA ha incontrato Papa Leone XIV, altro bersaglio degli strali del tycoon.
1: Pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati in nero su bianco in agende, quaderni e block notes. E questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo sul delitto di Garlasco, riaperto dalla Procura di Pavia, che vede Andrea Sempio come unico indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto anticipato da Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes considerati fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto.
2: Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. Da giorni fervono i preparativi, si organizzano le misure di sicurezza, mentre cresce l'attesa tra i fedeli. A Napoli, per la giornata di oggi, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Alla rotonda Diaz sul lungomare Partenopeo si sono svolte per ore le prove per l'atterraggio e la partenza dell'elicottero sul quale arriverà il Papa, mentre da giovedì è in città la Papa Mobile che Prevost utilizzerà per attraversare alcune strade della città.
1: Il calcio in chiusura: Crystal Palace e Rayo Vallecano si sfideranno nella finale di Conference League il prossimo 27 maggio a Lipsia. Gli inglesi hanno eliminato lo Shakhtar, mentre gli spagnoli hanno avuto la meglio dello Strasburgo. Per entrambe si tratta della prima finale in una competizione europea.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air.
2: Always on the air.

C'è un momento nelle notti radiofoniche in cui tutto sembra sospeso. Le città rallentano, le luci si fanno più morbide e anche chi ascolta lo fa in modo diverso. Non per riempire il silenzio, ma per cercare qualcosa. È proprio in uno di questi momenti che voglio portarvi oggi.

Immaginate di entrare in una piccola sala da concerto. Non è elegante, non è patinata. Le sedie sono tutte diverse tra loro, alcune scricchiolano, altre sembrano sopravvissute a mille serate. L'aria sa di legno, polvere e aspettativa. Sul palco non c'è ancora nessuno, ma qualcosa già vibra, come se il suono fosse lì, pronto, ancora prima che qualcuno lo suoni. Poi all'improvviso entrano loro.

Sono vestiti a pois, in bianco e nero, ma non coordinati, contrastanti. Uno è nero su bianco, l'altro è bianco sul nero. Sembrano specchi imperfetti l'uno all'altro. Non sorridono, non salutano, anche perché sono coperti da maschere imbarazzanti. Si piazzano ai loro strumenti come se stessero entrando in un rituale. Sono gli Engins de Poitrine. E quello che succede dopo non è facile da raccontare. La prima nota non è una nota, è qualcosa che sembra scivolare tra le note. Non è un do, non è un do diesis, è qualcosa che sta in mezzo. E subito il tuo cervello prova a rincorrerla e a incasellarla e a darle un nome, ma non ci riesce. È lì che entra in gioco la microtonalità. Noi siamo abituati a pensare alla musica come a una scala ordinata, 12 gradini, 12 suoni che si ripetono, ma loro no. Loro prendono quell'ottava e la frantumano, la moltiplicano, le piegano, inseriscono note tra le fessure, come se aprissero porte segrete dentro qualcosa che credevamo di conoscere perfettamente. E all'inizio lo ammetto, è destabilizzante. C'è chi si irrigidisce sulla sedia, chi ride nervosamente, chi guarda l'amico accanto come per dire «Ma è normale?» E poi ci sono quelli che restano immobili, perché a un certo punto succede qualcosa. Il caos diventa linguaggio. Quelle micro distanze tra le note iniziano a sembrare naturali, quasi inevitabili. La chitarra non suona sbagliata, suona nuova. Il basso non accompagna, scava tra le note. La batteria non tiene il tempo, lo spezza, lo reinventa, lo costringe a rincorrere. E poi la voce. La voce non canta sopra la musica, ci vive dentro. È come se gli Engins de Poitrine non stessero eseguendo un brano, ma costruendo un mondo in tempo reale. Un mondo dove le regole che conosciamo non valgono più, ma in cui stranamente non ci si sente persi, solo spiazzati. Ed è qui che nasce la divisione, perché quando qualcosa rompe così profondamente le abitudini, le reazioni sono estreme. C'è chi si alza e se ne va scuotendo la testa. Fuffa, dice, rumore senza senso. E poi c'è chi resta incollato alla sedia con gli occhi spalancati. Genio, pensa, qualcosa che non aveva mai sentito prima.

La verità forse sta nel mezzo, o forse no, perché la musica degli Engin de Poitrine non ha compromessi, non prova a piacere a tutti, non si addolcisce, non si piega, esiste e basta. Eppure, se si ascolta con attenzione, non è così aliena come sembra. Dentro quel caos ci sono echi, frammenti di passato, tracce di rock sperimentale, di avanguardia, di tutte quelle correnti che nel tempo hanno provato a spingere la musica oltre i suoi confini. Chi è abituato a queste sonorità le riconosce, le afferra al volo, le segue come indizi. Chi invece le incontra per la prima volta ha due scelte: rifiutarle oppure lasciarsi

Engine de Poitrine non sono una band che ti accompagna, sono una band che ti mette davanti a qualcosa e ti chiede: sei disposto ad ascoltare davvero? E intanto fuori da quella sala immaginaria il loro nome inizia a circolare. Se ne parla nei forum, nei bar, nei backstage. C'è chi li difende con passione e chi li attacca con la stessa intensità. E poi succede qualcosa che cambia tutto. Qualcuno di molto noto decide di esporsi. È un musicista affermato, uno di quelli che di palchi ne ha visti tanti, li ascolta e non resta indifferente. Ed è così che Jack White dei White Stripes li chiama, li invita, li porta in tour ad aprire i suoi concerti. E a questo punto, improvvisamente, quelle sonorità così strane, così diverse, finiscono davanti a migliaia di persone. Alcuni restano scioccati, altri incuriositi, altri ancora conquistati. Perché, vedete, l'impatto visivo, unito a quello sonoro, crea qualcosa di raro. Non è solo un concerto, è un'esperienza. E qui torniamo alla radio, a voi che state ascoltando. Magari non li avete mai sentiti, magari li avete incrociati per caso su qualche social e avete cambiato stazione dopo 30 secondi. Eppure, vi garantisco, come è successo a me, che mi hanno fatto sobbalzare sulla sedia al primo ascolto, ne vale la pena. Qualunque sia il vostro punto di partenza, vi propongo una cosa: la prossima volta che vi capita di ascoltarvi, non cercate subito una melodia, non cercate un ritornello, non cercate qualcosa da canticchiare, cercate una sensazione. Lasciate che quelle note tra le fessure vi passino accanto senza afferrarle. Ascoltatele come si muovono e come si sfiorano, come creano tensione e poi magari la rilasciano. È un modo diverso di ascoltare, più istintivo, più aperto, e non è detto che funzioni, ma se funziona cambia tutto, perché a quel punto non state più ascoltando qualcosa di strano, state semplicemente ascoltando qualcosa di nuovo. E forse in un mondo dove tutto sembra già sentito, già visto, già catalogato, è proprio questo il vero lusso: scoprire che esistono ancora territori inesplorati anche dentro una semplice ottava.

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
9: Studio Radio, Original Classic.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti. Non ti

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live.
1: Spot. Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
2: Studio Radio. Enjoy the music.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno, un saluto dalla redazione.
2: Il cessate il fuoco resta in vigore. A confermarlo è stato il presidente Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Il comando statunitense per il Medio Oriente spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa. L'esercito americano ha inoltre dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi durante l'attraversamento dello stretto di Hormuz verso il Golfo.
1: Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi che il segretario di Stato USA dovrebbe affrontare oggi nel suo incontro previsto per le 11:30 con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ad accogliere Marco Rubio nel cortile d'onore di Palazzo Chigi sarà Fabrizio Saggio, il consigliere diplomatico della Premier, che poi riceverà l'ospite nel suo studio dopo un breve saluto davanti a un pool di giornalisti e fotografi nella Sala dei Galeoni. Sin dal cerimoniale l'incontro con il segretario di Stato viene inquadrato come una visita di cortesia.
2: Troppa pressione mediatica soprattutto a carico di una 19enne che si accinge a dare l'esame di maturità dopo aver già subito un duplice lutto. È questo il motivo per cui Gianni Di Vita e la figlia Alice hanno lasciato Pietracatella allontanandosi dal paese dove circa 4 mesi fa Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e sorella della giovane e moglie e figlia dell'uomo, hanno perso la vita dopo essere state avvelenate con la ricina nella propria casa alla vigilia di Natale.
1: Pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trampiana di Reform UK di Nigel Farage nelle elezioni locali britanniche. Secondo i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli locali in lizza in Inghilterra. Il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi, seppur più marginalmente rispetto a Farage, sia i centristi liberal-democratici sia i verdi del cosiddetto eco-populista.
2: Papa Leone XIV, a un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, è oggi in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Prevost è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove inizia il programma odierno. Ancora prima di rivolgere saluti e discorsi, il Papa ha salutato uno a uno i malati e disabili assistiti da Il Tempio della Carità. Prevista una grande partecipazione con decine di migliaia di persone che accoglieranno il Papa. Prevost poi tornerà in Campania ad Acerra il 23 maggio.
1: La MotoGP è in pista a Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti con l'Aprilia, che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro GP sul bagnato dopo quello del 2025.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

È venerdì 8 maggio 2026, la chiesa ricorda San Vittore il Moro. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova, invita a fare maggiore affidamento su ciò che già si conosce. Mentre oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 140 anni fa, nel 1886, nella città americana di Atlanta, John Pemberton metteva in vendita l'essenza di preparazione della Coca-Cola che aveva ideato come rimedio per il mal di testa. Nel 1898 a Torino si inaugurava il primo campionato di calcio di Serie A. Il torneo, giocato da 4 squadre in un'unica giornata, veniva vinto dal Genoa. Nel 1945 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa incondizionata della Germania. E nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare della Repubblica Italiana. Presidente della Camera dei Deputati veniva eletto Giovanni Gronchi e alla presidenza del Senato era invece designato Ivanhoe Bonomi. Nel 1978

0: tale di successo per il prototipo della navetta spaziale europea Phoenix. Nel 2008, cerimonia del giuramento per il nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, il quarto della sua carriera politica. E l'anno scorso, nel 2025, il conclave vaticano eleggeva Robert Francis Prevost, che assumeva il nome di Papa Leone XIV. Sono nati l'8 maggio, nel 1828, il fondatore della Croce Rossa Jean-Henri Dunant. Nel 1906 il regista Roberto Rossellini, nel 1934 il telecronista Luigi Necco, nel 1940 il paroliere e conduttore TV Paolo Limiti e nel 1948 l'autore e cantante Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nicchetti. E poi il cestista Mike D'Antoni nel 1951, quindi oggi 75enne, il critico Vittorio Sgarbi nel 1952, la regista Cristina Comencini nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1980 e i cantanti Enrique Iglesias nel 1975 e Tananai, nato in questo giorno nel 1995. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio. We've got the power.

nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Studio Radio, Original Classics.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa.
1: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così su X il presidente ucraino Zelensky. Allo stesso tempo Mosca ha accusato Kiev di 1365 violazioni del cessate il fuoco, proclamato dalla Russia a partire dalla mezzanotte scorsa, compreso il lancio di 390 droni e 6 missili contro il territorio russo.
2: Dopo un anno abbondante di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la procura di Pavia ha tirato le somme e ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, che ipotizza una ricostruzione ben lontana da quella messa nero su bianco nella sentenza con cui Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, sta finendo di scontare 16 anni di carcere. Il procuratore aggiunto ha notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, il quale è stato definito ostile e alle prese con una costante difesa d'ufficio. La mattina del 13 agosto 2007 sarebbe stato lui e non Stasi a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà, come raccontano le due aggravanti contestate.
1: La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito a un possibile danno erariale connesso allo sliding center di Cortina d'Ampezzo. La magistratura contabile inoltre starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto assistito per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
2: Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. A Napoli è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Per l'occasione il Comune ha istituito uno speciale dispositivo di traffico con divieti di sosta e di accesso a partire dall'alba. Sono state potenziate inoltre le corse dei mezzi pubblici, rafforzando i servizi ferroviari sin dalla notte.
1: Il tennis in chiusura, quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia. 6 azzurri in campo oggi, alle 11 Arnaldi affronta De Minoa, poi Darderi Hanfman e non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano invece Gran, Basiletti e Cocciaretto. Domani Yannick Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

mancare all'età di 88 anni Sonny Curtis, cantautore e chitarrista noto per essere stato un membro dei Crickets e aver scritto brani storici, tra cui la famosa I Fought the Law. La triste notizia è stata data dalla figlia di Curtis, Sara, che sui social media ha confermato la scomparsa del musicista avvenuta il 19 settembre dello scorso anno. E con immenso dolore vi annuncio che mio padre, Sonny, è mancato ieri dopo un'improvvisa malattia, ha scritto Sara Curtis. Sono davvero grata di essere stata con lui in quel momento, insieme a mia madre. È stato un momento di pace e non ha sofferto. Aveva 88 anni e ha vissuto una vita davvero eccezionale, più di chiunque altro avessi mai incontrato. Ha lasciato un segno in questo mondo e nei cuori di tutti coloro che lo conoscevano. È un giorno triste, ma che vita. Guardiamo alla sua vita con gioia, anziché con tristezza. Lui avrebbe voluto questo. Nato il 9 maggio del 37 a Meadow, in Texas, intorno alla metà degli anni 50, Sonny Curtis era un musicista che lavorava a stretto contatto con Buddy Holly. Aprendo i concerti della stella nascente Elvis Presley, Holly decise poi di formare una sua personale band battezzata Crickets. Seppur inizialmente non accettò la proposta di unirsi al gruppo perché si trovava in tournée, dopo la morte di Buddy Holly fu proprio Curtis a prenderne il suo posto nei Crickets e una delle prime canzoni che compose per loro fu I Fought the Law. Il brano I Fought the Law venne poi successivamente riletto da molti altri artisti, diventando popolare grazie a una cover dei Bobby Fuller Four, diventata una hit nel 1966. Poi ancora nel 75, anche nella versione di Sam Neill, che entrò in classifica. Ma la versione forse più conosciuta e forse più famosa di tutte quelle appena citate rimane sicuramente quella del 1979, registrata dai Clash.

0: Rewind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Iran e USA, mentre Teheran accusa Washington di aver violato la fragile tregua con l'attacco a una petroliera. Gli Stati Uniti parlano invece di azioni difensive in risposta a droni e missili iraniani. Le notizie di una nuova escalation del conflitto arrivano mentre i due paesi dialogano sul memorandum di 14 punti che dovrebbe favorire la riapertura dello stretto e preparare i negoziati per porre fine alla guerra nell'arco di 30 giorni. Trump intanto parla di cessate il fuoco ancora in vigore e avverte a Hormuz solo una carezza, intesa in fretta o colpiremo molto più forte.
1: La procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e ha accusato Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi. Si va quindi verso il rinvio a giudizio il processo per l'indagato. Dopo circa un anno di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la nuova inchiesta sull'omicidio ha segnato un quadro totalmente diverso da quella sentenza che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni di carcere. I PM hanno notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, mentre si profila la richiesta di revisione del processo da parte di Stasi.
2: Non siamo sull'orlo di una pandemia. Poche parole per cercare di rassicurare chi guarda con preoccupazione all'epidemia di antivirus che negli ultimi giorni si è verificata su una nave da crociera in viaggio nell'Atlantico. Le parole sono quelle di Drew Weissman, l'immunologo che ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 2023 per il suo contributo fondamentale allo sviluppo dei vaccini a mRNA efficaci contro il Covid, intervistato dal quotidiano La Stampa.
1: Nel Regno Unito, batosta annunciata per il partito laburista del premier britannico Keir Starmer alle elezioni amministrative, tornata elettorale di importanza cruciale per il peso politico a livello nazionale. Con lo spoglio ancora in corso, i risultati parziali confermano infatti una forte avanzata della formazione populista e sovranista Reform UK di Nigel Farage, capace di conquistare centinaia di seggi nei consigli locali, soprattutto nelle tradizionali roccaforti operaie del nord dell'Inghilterra. Simbolico il caso di Hartlepool, storicamente vicina ai laburisti e ora finita nell'orbita di Reform UK.
2: Con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'inno di Mameli si è aperta a Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini, schierati i vessilli e i labari delle associazioni combattentistiche d'arma e una rappresentanza di alpini in servizio. Subito dopo aperti tutti gli spazi espositivi allestiti in città a partire dalla città dell'Alpina, nel pomeriggio le parate che termineranno domenica con la grande sfilata finale.
1: Domenica alle 21 c'è Barcellona Real Madrid, il classico più importante di questi ultimi anni, per un motivo molto semplice: mai il titolo della Liga è stato assegnato da uno scontro diretto tra le due superpotenze. Stavolta quasi sicuramente sarà così: Barcellona primo a 88 punti, Real Madrid secondo a 77. Basta un punto ai catalani per trionfare a 3 giornate dalla fine. Il Real ha solamente una possibilità per provare almeno a rinviare la festa dei rivali di sempre: deve vincere al Camp Nou.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: sono le 13.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha iniziato la sua giornata istituzionale alla Farnesina, dove è stato accolto dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Il bilaterale è durato circa un'ora. A seguire si è spostato a Palazzo Chigi, dove sta incontrando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi al centro della faccia a faccia. A Palazzo Chigi la premier ha ricevuto l'ospite nel suo studio. Con una stretta di mano e uno scambio di baci, Meloni e Rubio si sono salutati nella sala dei galeoni.
1: La guerra in Ucraina, Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Il leader ucraino ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, ha scritto. Mosca ha parlato di 1365 violazioni della tregua da parte dell'Ucraina. Nel frattempo è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin nell'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Lavrov ha annunciato: se gli ucraini attaccano Mosca domani, non ci sarà pietà.
2: Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura. Mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi, ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle moleschine di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti e che scagiona l'allora fidanzato della vittima. Le frasi di Sempio, riportate nell'informativa dei carabinieri, si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021. Nei suoi appunti si osserva, fa trasparire anche un certo interesse all'iter processuale che riguarda Stasi.
1: A Piacenza cresce la pensione per la famiglia scomparsa. L'appello è di Riccardo Bottacchiari, 79 anni, padre di Sonia, partita da Castel Arquato con la figlia 16enne e il figlio 14enne e 4 cani lo scorso 20 aprile, mai più rintracciata. Tornate a casa, tutto si risolve, dice. L'ultimo messaggio è quello ricevuto da Riccardo dalla nipote il 20 aprile. Tutto bene, siamo arrivati, poi più nulla. La sua sensazione, spiega La Libertà, è che Sonia avesse un contatto da raggiungere, forse a Tarcento, in provincia di Udine, a una trentina di chilometri dal confine sloveno. Lì la Chevrolet con cui sono partiti è stata ritrovata mercoledì.
2: Il decreto ponte è legge. Nella giornata di ieri è arrivato il via libera al nuovo iter per l'infrastruttura sullo stretto di Messina. La Camera ha approvato definitivamente il provvedimento con 160 sì. I no sono stati 110, 7 gli astenuti. Il governo è intervenuto dopo i gravi rilievi arrivati dalla Corte dei Conti lo scorso autunno, che ha ricusato la delibera di approvazione del progetto definitivo del CIPES.
1: La MotoGP, il weekend di Le Mans, parte con una sorpresa. Miglior tempo di Luca Marini su Honda in 1:30.857 davanti ad Acosta su KTM e Zarco su Honda. Gran passo per Di Giannantonio, quarto senza cambiare gomme. Nono Marc Marquez, fuori dalla top 10 Bezzecchi, 14esimo, e Bagnaia 18esimo. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: dietro le storie della musica.
1: Paese mio che stai sulla collina.
2: Torniamo indietro nel tempo di ben oltre 50 anni e la famosa casa discografica RCA, situata a Roma all'incrocio tra via Tiburtina e via Sant'Alessandro, decide che era giunto il momento di far tornare in Italia un grande artista, il portoricano José Feliciano, e lo faranno tornare, hanno già deciso, in occasione del Festival di Sanremo. Il problema però è davvero grande. Perché? Perché in questo momento il cantante portoricano sta vivendo una fantastica tournée internazionale e ha tutt'altro per la testa che andare al Festival di Sanremo. Così l'RCA deciderà a quel punto di giocarsi la carta Jimmy Fontana, grandissimo amico di José Feliciano. Jimmy sa che esiste solamente un modo per riuscire a convincerlo: proporgli una canzone fantastica. Si mette quindi all'opera e Una notte nasce dalla sua penna, che sarà scritta insieme a Franco Migliacci. Feliciano la ascolterà, pensa: beh, niente male, è un bel testo, è una bella canzone, e come nelle migliori favole accetta e arriva in Italia. La beffa però è in agguato. Perché? Perché pochi giorni prima del festival la RCA decide che serve una band emergente che possa attirare anche il favore dei giovani. Così insieme a Feliciano pensano ad un nuovo gruppo. Sono quattro ragazzotti, si chiamano Ricchi e Poveri e saranno loro a interpretarla. Jimmy Fontana ci rimane malissimo e non vuole cedere, arrivando al punto di mettere il veto sul suo brano se non fosse stato lui ad eseguirlo. Ma viene convinto dalla RAI a non farlo, solamente grazie all'intervento anche di Edoardo Vianello e Franco Califano. Così che i Ricchi e Poveri possono esibirsi tranquillamente insieme a Feliciano al Festival di Sanremo di quell'anno. È il 1971. Arriveranno secondi, dietro solamente a Nada e a Nicola Di Bari con Il cuore uno zingaro. Il vero successo di Che sarà però lo raggiungerà José Feliciano, che porterà in tutto il mondo la canzone tradotta in spagnolo, trasformandola nell'inno di tutti i sudamericani che sono stati costretti a lasciare il proprio paese. Jimmy Fontana, dal canto suo, però non riuscirà a privarsi di una propria versione, che di fatto insieme a Il mondo diventerà uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione. Ieri come oggi. Vieni a Monte Campione. Ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 13:59.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali. È il messaggio lanciato dal vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani al termine dell'incontro bilaterale alla Farnesina con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sono convinto che l'Europa e l'Italia abbiano bisogno dell'America, ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. Questo è il senso delle relazioni transatlantiche, ha dichiarato Tajani parlando con i giornalisti. Nel corso del colloquio i due rappresentanti hanno affrontato i principali dossier internazionali, con particolare attenzione alla crisi in Medio Oriente. Tajani ha ribadito il sostegno italiano a tutte le iniziative diplomatiche che possano portare a un cessate il fuoco permanente e ha confermato la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza nello stretto di Hormuz. Ora è il bilaterale a Palazzo Chigi tra Rubio e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
1: L'esercito iraniano ha intanto sequestrato una petroliera nel Golfo dell'Oman. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale semiufficiale Fars, precisando che si tratta della Ocean Koi, che è stata fermata per il presunto tentativo di interrompere le esportazioni di petrolio iraniane e gli interessi nazionali dell'Iran. Il cessate il fuoco per ora resta in vigore, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma avvisa: Teheran, firmi o colpiremo.
2: Delitto di Garlasco, non solo gli audio raccolti dagli inquirenti. Negli atti della nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico autore del delitto Andrea Sempio, spuntano anche alcuni appunti annotati dal 38enne nei suoi diari. E in particolare si tratta di frasi scritte dall'amico di Marco Poggi tra il 2019 e il 2021. Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura. Mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi ricorso in Cassazione, scriveva Sempio nella sua agenda. Frasi che, osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Alberto Stasi.
1: Momenti di paura ieri sera in via Campasso, nel quartiere San Pier d'Arena di Genova, dove un uomo ha tentato di rapire un neonato di 6 mesi afferrandolo per il collo mentre si trovava sul passeggino. L'episodio è avvenuto intorno alle 21:30, secondo quanto ricostruito. Una donna stava rientrando a casa con i due figli, uno dei quali di appena 6 mesi, quando si è accorta di essere seguita da un uomo, un 30enne egiziano. La madre ha reagito e l'aggressore è fuggito dopo le urla e l'intervento dei passanti. Dopo una caccia all'uomo durata circa 2 ore, il 30enne è stato fermato e si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2: È la prima paziente ad essere presa in carico dal Servizio Sanitario Nazionale per le dipendenze, il cosiddetto SERD, per una dipendenza comportamentale da IA. Succede a Venezia. Come riporta il quotidiano locale Il Gazzettino, la giovane ha 20 anni e con l'intelligenza artificiale avrebbe instaurato un rapporto di dipendenza tale da portarla a isolarsi e a dare totale fiducia al chatbot online.
1: Il ciclismo attesa finita al via la 109esima edizione del Giro d'Italia. La corsa rosa parte dalla Bulgaria, 147 km con arrivo adatto ai velocisti. Il nostro Jonathan Milan proverà a essere la prima maglia rosa. Occhi puntati per il successo finale a Roma su Vingegaard con l'azzurro Giulio Pellizzari a sfidarlo.
2: È tutto, a più tardi.
3: Disco Party.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco City Live. Disco Party.

0: meteo.
1: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Disco party from the south soul to the west end. We are the home of disco.

Remember the disco days. With Disco Party.

0: Sono le 14:59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con il delitto di Garlasco. Non solo gli audio raccolti dagli inquirenti negli atti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico autore del delitto Andrea Sempio, spuntano anche alcuni appunti annotati dal 38enne nei suoi diari, che, osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Alberto Stasi. Il famoso scontrino, inoltre, è un alibi falso. Quel pezzo di carta che Sempio aveva mostrato un anno e due mesi dopo il delitto del 13 agosto 2007, che lo avrebbe dovuto posizionari a Vigevano nell'orario dell'omicidio, non lo ha fatto lui ma la madre. Lo ha affermato il padre del 38enne Giuseppe Sempio in un dialogo con la moglie Daniela Ferrari, senza sapere di essere intercettato dagli investigatori. Secondo la famiglia Poggi, i carabinieri sono stati condizionati da contesti opachi.
1: È durato circa un'ora e mezza l'incontro a Palazzo Chigi fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato USA Marco Rubio. Sul tavolo crisi iraniana e nodo energetico. Vedremo cosa succederà, ci sarà uno sviluppo delle prossime ore. In Iran sono frammentati, ma spero davvero in una proposta seria da parte loro, ha detto Rubio in un punto dopo gli incontri con il governo a Roma. Prima il faccia a faccia alla Farnesina con il ministro degli esteri italiani. Anche gli USA hanno bisogno d'Italia, Europa, le parole del vice premier.
2: E la tregua in Iran è sempre più fragile. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco. Trump replica: accordo subito, colpiremo con più violenza. I sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti hanno intanto intercettato due missili balistici e tre droni lanciati dall'Iran, che hanno causato tre feriti. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz. La marina dell'esercito iraniano, nel corso di un'operazione speciale, ha sequestrato la petroliera Ocean Koi, responsabile di una violazione, che stava tentando di ostacolare le esportazioni di petrolio e gli interessi della nazione iraniana.
1: Conflitto Mosca-Kiev, accuse incrociate sulla violazione della tregua. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Mosca ha invece parlato di 1630 violazioni del cessate il fuoco da parte dell'Ucraina. Lavrov minaccia: se gli ucraini attaccano Mosca domani non ci sarà pietà.
2: Un assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Mentre l'agenzia britannica per la sicurezza sanitaria segnala un nuovo caso sospetto di virus in un cittadino britannico, segnalato sull'isola di Tristan da Cunha, nell'Atlantico meridionale, dove i passeggeri della nave da crociera erano sbarcati il mese scorso.
1: Il tennis si apre con una nota lieta il venerdì italiano agli internazionali d'Italia. Matteo Arnaldi, che sembra ormai aver recuperato del tutto il suo livello, batte in rimonta dopo tre ore il numero 6 del seeding, Alex de Minaur, 4-6-7-6-6-4, il punteggio finale in favore del ligure. L'azzurro affronterà al terzo turno il numero 32 del seeding, Rafael Hodar. Più tardi Darderi Hanfman, non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Grant, Basiletti e Cocciaretto.
2: È tutto, a più tardi.
3: Do you remember the disco days? Disco party.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party. Back in the groove.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Delitto di Garlasco. Nell'informativa dei carabinieri le accuse ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Stasi ha chiesto la riapertura delle indagini su di me, mamma nel panico, scriveva l'indagato nella sua agenda. Le pagine del documento contengono anche intercettazioni, come quella del padre di Sempio, che parlando con la moglie dice: lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi ad un ticket di un parcheggio a Vigevano che riporta la data del 13 agosto del 2007 e prodotto come alibi da Sempio. Vengono ricostruiti anche orari e modalità del delitto, con l'ipotesi di due finestre temporali. Ira della famiglia Poggi che accusa: nelle indagini i carabinieri sono stati condizionati da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici.
1: Un colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi, quello tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Spero ci sia una proposta seria dall'Iran nelle prossime ore, ha detto Rubio in un incontro con la stampa, rilanciando il ruolo degli USA come mediatori per risolvere il conflitto in Ucraina, ma senza perdite di tempo. Prima della premier, il segretario di Stato USA aveva visto il ministro Tajani, che ha sottolineato l'importanza delle relazioni transatlantiche. Anche gli USA hanno bisogno dell'Italia e dell'Europa, ha detto il titolare della Farnesina, ed è fondamentale la presenza degli Stati Uniti in Europa per avere una NATO più forte.
2: Serrata anti-Israele di una ventina di padiglioni nazionali tra i giardini e l'arsenale alla Biennale di Venezia. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador e Regno Unito. Lo annuncia il canale Telegram Global Project. I padiglioni rimangono chiusi per lo sciopero di lavoratrici e lavoratori della cultura contro la presenza del padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina.
1: Nuovo appello del Papa perché si ponga a termine ai conflitti. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto Leone in visita al santuario di Pompei. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Oggi cade il suo primo anno di pontificato.
2: Sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni e quattro cani. Tacciono anche i telefoni di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi dal Piacentino il 20 aprile scorso e ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. La donna era partita dalla casa di Castell'Arquato in provincia di Piacenza. L'ipotesi è che si siano allontanati con qualcuno, dice l'ex marito. Emerge anche che la donna, poco prima di sparire, si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. Tutti elementi che farebbero pensare ad un allontanamento volontario e pianificato.
1: Il calcio. Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, è stato ascoltato come testimone e non indagato per circa tre ore in procura a Milano dal PM Maurizio Ascione nell'inchiesta sul sistema arbitrale, che vede cinque indagati al momento, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva. L'ipotesi su cui sta lavorando la procura nell'inchiesta della GDF è che all'ormai noto incontro presso lo stadio San Siro del 2 aprile 2025 per una presunta combine su due designazioni arbitrali contestate a Rocchi avrebbe preso parte anche Schenone. Alle 13.40 è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neo designatore di Serie A e B. Più tardi toccherà ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi.
2: È tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Ed eccoci qua proiettati nel weekend con Maurizio Rossi che torna con voi. L'appuntamento per quanto riguarda il mondo della tecnologia che ogni giorno vi portiamo nelle vostre case, nel vostro posto di lavoro, anche in auto magari, con Radio Web. Direi subito di partire che sarà una puntata anche oggi molto molto importante. Ci sono ancora delle novità da svelare. State con noi.

E quest'oggi vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro. Oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi, e lo dice in un'intervista, appunto, in una trasmissione televisiva, dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare il loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere lo schermo all'infinito, non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. Uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app. Anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri, il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, i feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola, e la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione. Beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti.

Continuiamo ancora, amici, e parliamo questa volta di OpenAI. Beh, questa è una bella notizia, perché il Tribunale di Roma avrebbe annullato la sanzione di 15 milioni di euro inflitta ad OpenAI dal Garante per la protezione dei dati personali a fine del 2024. L'azienda californiana aveva comunque ottenuto una sospensione temporanea a marzo 2025. Non ci sarebbero commenti da parte dell'autorità italiana, ultimo aggiornamento sul sito risale proprio a un anno fa. E dopo un lungo procedimento istruttorio iniziato a fine marzo 2023, il Garante della Privacy aveva inflitto una sanzione di ben 15 milioni di euro a OpenAI per 4 violazioni al nostro regolamento generale sulla protezione dei dati. L'azienda californiana quindi non ha notificato all'autorità il data breach di marzo 2023 entro 72 ore, come di fatto previsto dalla legge sulla privacy. Ha inoltre trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza una valida base giuridica, poi violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi. Infine non ha implementato un sistema di verifica dell'età. L'accesso ChatGPT che è vietato ai minori di 13 anni. OpenAI quindi ha presentato ricorso contro la sanzione in quanto considerata eccessiva e molto superiore al fatturato generato all'epoca in Italia. L'anno scorso il Tribunale di Roma ha sospeso temporaneamente il provvedimento e quindi la sanzione per esaminare le cause nel merito. Lo stesso Tribunale poi ha annullato la multa. Beh, al momento non sono note le motivazioni della sentenza, non sono arrivati commenti dal garante, quindi l'autorità italiana era un po' stata la prima in Europa a bloccare il trattamento dei dati da parte di un'azienda che sviluppa modelli di intelligenza artificiale.

Grande musica è questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine. Adesso però noi continuiamo. Signori miei, qua c'è un attacco informatico che di fatto blocca gli etilometri. E sì, è un po' dell'incredibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove l'attacco informatico, diciamo, che ha colpito un'azienda, la Intoxalocol, che produce etilometri, sta lasciando quindi gli automobilisti bloccati per strada, nei parcheggi e nei garage. Semplicemente i veicoli non partono. La società ha confermato il problema raccontando in un comunicato ufficiale che i suoi sistemi al momento sono down. La violazione non è recente, è un fatto che risale al 14 di marzo. Si tratta dunque di uno stop prolungato. Un portavoce avrebbe dichiarato alla redazione del sito TechCrunch che è stata presa una decisione di sospendere temporaneamente alcuni propri sistemi come misura precauzionale. Quindi non sarà facile spiegarlo magari a chi si vede impossibilitato a mettersi al volante. Il principio di funzionamento di questi etilometri non è tanto diverso rispetto a quello dell'alcol look, diventato obbligatorio in Italia a fine di febbraio. Si installa sull'automobile e impedisce l'ascensione se il test eseguito rivela che il guidatore ha bevuto, per la sicurezza di tutti. Quindi peccato che in questo momento vieti di mettere in moto anche da sobri. Al momento non è dato sapere chi è responsabile di questo attacco informatico a Intoxalcol, nel quale sia stata, diciamo, perpetrata questa violazione. Non si esclude che sia un ransomware con possibile sfiltrazione dei dati e richiesta per il pagamento di un riscatto, seguendo quindi un po' quella che è una dinamica che abbiamo già visto altre volte. Ciò che è ancora più grave è che non c'è una tempistica per il ripristino, vale a dire che il produttore ancora non è in grado di promettere una soluzione per tempi brevi.

molto presto che ci verranno recapitati anche dai robot. Infatti dovete sapere che dopo alcuni tentativi di consegna, come ricorderete, con i droni, Amazon ci vuole riprovare, questa volta assumendo dei fattorini robot. Il colosso dell'e-commerce ha difatti acquisito una società svizzera che ha sede a Zurigo, che è specializzata nella progettazione di robot urbani che sono adibiti proprio alla consegna dei pacchi. La notizia è stata riportata dal magazine The Information, ma non è stata ancora ufficializzata tramite i classici canali di comunicazione. Al momento non si conoscono i dettagli, diciamo, economici di questo accordo, tuttavia Amazon risultava già tra i principali investitori in River, come riportato sul blog dell'azienda. Beh, in base a quello che viene affermato da Amazon in una mail indirizzata ai propri fornitori, le intenzioni della società sono inizialmente quelli di affiancare i robot ai fattorini umani nell'ultimo miglio, cioè quello che separa il pacco, diciamo, dal destinatario. E diciamo che il robot di punta di questa flotta è il modello River One, che è dotato di 4 bracci meccanici e altrettante ruote che gli consentono di muoversi un po' con una velocità di 14 km orari. Il robot sarebbe in grado di percorrere le scale, anche di scendere autonomamente dal marciapiede, bloccarsi in caso di pedoni, ostacoli o altri veicoli. A bordo c'è l'intelligenza artificiale che gestisce tutte le operazioni di consegna e di ritorno alla base, ma chiaramente è sempre presente un team online che è in grado di risolvere eventuali problematiche. C'è poi anche la versione 2 con alcuni miglioramenti proprio dal punto di vista del vano contenitore e della robustezza. Beh, queste le parole di Amazon ai fornitori. Comunque dice: siamo ancora all'inizio di questo percorso, man mano che andremo avanti coinvolgeremo voi assieme ai nostri team per poterci aiutare a testare questa tecnologia sul campo, raccogliendo dati concreti, tenendo conto anche dei vostri commenti per poter definire come svilupparla su larga scala in futuro.

Amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, il nostro appuntamento che viene rinnovato a lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, restate con noi.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Una stretta di mano, due baci e un come stai pronunciato in italiano da Giorgia Meloni all'ingresso di Palazzo Chigi. È così che la Presidente del Consiglio ha accolto il segretario di Stato americano Marco Rubio nella Sala dei Galeoni. Un appuntamento volto al disgelo dopo che nei giorni scorsi Donald Trump aveva accusato Roma di scarso impegno sul dossier iraniano. Prima la tappa alla Farnesina per il faccia a faccia con il vicepremier Tajani. Sul tavolo è finito praticamente tutto il dossier internazionale. Per quanto riguarda l'Iran vedremo cosa succederà. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. Sono frammentati, ma spero davvero in una proposta seria da parte loro, ha detto Rubio in un punto stampa dopo gli incontri con il governo a Roma. Il segretario di Stato americano ha anche affermato che l'Italia può fare qualcosa in più nel dare un contributo per risolvere la situazione del Libano. Poi l'ha sferzata: se non vogliamo che l'Iran abbia il controllo di Hormuz, le parole non bastano.
1: Intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran, mentre 4 persone sono rimaste uccise in un raid attribuito alle forze israeliane in Libano, avvenuto nel sud del paese nonostante la tregua formalmente in vigore. Lo afferma il Ministero della Sanità di Beirut.
2: Circa 20 padiglioni alla Biennale di Venezia sono stati chiusi per protesta contro Israele tra i giardini e l'arsenale. È il frutto dello sciopero dei lavoratori contro la presenza del padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina, ha annunciato il canale Telegram Global Project. Nel pomeriggio il corteo Propal. I manifestanti vogliono raggiungere il padiglione di Tel Aviv, posto sotto alto controllo.
1: Delitto di Garlasco, una seconda e poi una terza intercettazione ambientale sembrano rafforzare il quadro accusatorio attorno ad Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, il 38enne avrebbe ragionato ad alta voce sulla presenza del sangue in casa Poggi in relazione agli elementi a carico o meno di Stasi. Non solo, negli atti spuntano anche alcuni appunti annotati da Sempio nei suoi diari che osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Stasi, il famoso scontrino che lo avrebbe dovuto scagionare. Inoltre un alibi falso, ira della famiglia Poggi che accusa nelle indagini i carabinieri condizionati da contesti poco trasparenti.
2: Secondo quanto riportato dai media locali, Bonnie Tyler, 74 anni, la cantante del celebre brano degli anni 80, Total Eclipse of the Heart, è stata indotta in coma farmacologico e sottoposta a ventilazione artificiale in un ospedale di Faro, in Portogallo, dove risiede, a causa del peggioramento delle sue condizioni. Intorno al 30 aprile la cantante aveva subito un intervento chirurgico d'urgenza a causa di una perforazione intestinale.
1: MotoGP, l'aria di casa fa volare Johan Zarco. Alle Mans, il francese della Honda LCR, che già aveva vinto qui l'anno scorso, è stato il più veloce delle prequalifiche del GP di Francia, con il giro record di 1:29.907. Alle sue spalle le due Ducati di Gian Antonio e Bagnaia, quarto Alex Marquez, poi Mir e le Aprilia di Martin e Bezzecchi, decimo Acosta, tredicesimo Marc Marquez, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara.
2: È tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

C'è un momento nella storia della musica in cui tutto sembra allinearsi. Non per caso, ma per necessità. Come se le note, le persone, le città e perfino i sogni si dessero appuntamento nello stesso punto dello spazio e del tempo. Questa è la storia di uno di quei momenti. Questa è la storia di Figli delle

Siamo alla fine degli anni 70, la musica sta cambiando pelle. Il progressive rock, che fino a pochi anni prima aveva dominato le classifiche e riempito i teatri, sta lentamente scivolando ai margini. Le suite infinite, i virtuosismi, i concept album, improvvisamente sembrano appartenere a un'altra epoca. Il pubblico vuole qualcosa di diverso, più diretto, più ballabile, più immediato. È in questo scenario che si muove Alan Sorrenti, un artista fuori dagli schemi, nato tra Napoli e il mondo, con una voce unica e una sensibilità musicale che lo ha portato a esplorare proprio quel progressive ormai in declino. Ma c'è un problema: quel mondo non lo ascolta più nessuno. E quando il pubblico cambia, spesso anche l'industria cambia con lui. La sua casa discografica lo sa e prende una decisione drastica. Quindi, per sopravvivere, Alan deve trasformarsi, deve cambiare pelle, proprio come la musica intorno a lui. Non è una scelta semplice, è un salto nel vuoto. E quel salto ha una direzione precisa: Stati Uniti, e precisamente Los Angeles. Non è una città qualsiasi, ma è il cuore pulsante dell'industria musicale mondiale di quel momento. Il luogo dove tutti i sogni diventano dischi o si infrangono per sempre. E dentro a Los Angeles, un posto simbolico, il Laurel Canyon. Un quartiere che non è solo un luogo, ma è una leggenda. Strade percorse da musicisti, case che nascondono jam session infinite, incontri casuali che diventano storia. Ed è lì che Alan arriva, da Napoli a Hollywood, con un bagaglio pieno di incertezze e una sola grande possibilità. Ma per trasformare un'idea in un suono, serve qualcosa di più, servono le persone giuste. La sua nuova casa discografica quindi investe su di lui e gli affianca un nome importante: Jay Graydon, un chitarrista straordinario, uno di quelli che lavorano dietro le quinte, ma che in realtà costruiscono il suono di un'epoca. Graydon non è solo un musicista, è un ponte, un collegamento diretto con il meglio della scena musicale americana. E infatti succede qualcosa. Jay ascolta Alan, capisce che c'è qualcosa di speciale in lui, non solo talento, c'è una visione, e decide di aiutarlo davvero, non con le parole, ma con le persone, quelle giuste. Chiama quindi alcuni suoi amici, e quegli amici non sono musicisti qualsiasi. Alla batteria arriva Ed Green, al basso David Ungate, che proprio in quegli anni sta per entrare nella storia fondando il gruppo Toto. E alle tastiere un nome destinato a diventare gigantesco, David Foster, un futuro architetto della musica pop mondiale, un uomo che scriverà colonne sonore della nostra vita, dando emozioni, da Whitney Houston a Celine Dion, da Madonna a Michael Bublé ed altri. E così accade qualcosa di incredibile. Un cantante napoletano, fino a poco prima conosciuto da una nicchia, si ritrova nella stessa stanza con alcuni dei migliori musicisti del pianeta. Non è più quindi solo un cambiamento, è un allineamento, uno di quelli rari, uno di quelli che succedono una volta sola nella vita. Durante quelle sessioni nasce un'idea. All'inizio si chiama Heaven, un titolo internazionale coerente con il suono che stanno costruendo. Il funky, elegante, profondamente americano. Ma qualcosa non torna. Alan sente che manca un pezzo, manca la sua identità, perché quella musica è nuova, sì, ma lui non può smettere di essere ciò che è. E allora arriva l'intuizione. Non è un semplice titolo, ma un concetto: Figli delle stelle. Un'idea potente, quasi filosofica. L'idea che siamo tutti fatti della stessa materia dell'universo e che in fondo siamo parte di qualcosa di più grande. E quel titolo cambia tutto, perché improvvisamente quella canzone non è più solo un brano funky, ma diventa un ponte tra due mondi, tra l'America e l'Italia, tra il groove internazionale e la poesia italiana. E nasce così qualcosa che non si era mai sentito prima. Una base musicale profondamente americana con parole in italiano, senza compromessi, senza imitazioni, completamente originale. Quando il brano esce, l'effetto è immediato. È come se arrivasse da un altro pianeta. In una Italia ancora legata a certi suoni, Figli delle stelle porta una vibrazione nuova, moderna, internazionale, ma allo stesso tempo familiare, perché è cantata nella nostra lingua. E questo dettaglio fa la differenza. Il pubblico si riconosce, la canta, la vive. Il brano sale in classifica e ci resta, settimana dopo settimana, finché un giorno arriva qualcuno a scalzarlo. Vabbè, sono i Bee Gees con Stayin' Alive. È un altro simbolo di quell'epoca irripetibile. Ma ormai il segno è stato lasciato. Figli delle stelle non è più solo una canzone, è un punto di svolta, perché apre una strada. Da lì in poi in Italia qualcosa cambia davvero. Si comincia a guardare fuori, ma senza perdere la propria identità. Nasce quindi un nuovo suono, quello che qualche anno dopo diventerà l'Italo Disco, un movimento che porterà l'Italia nelle piste da ballo di tutto il mondo. E dentro quella scia arriveranno altri esperimenti, altre contaminazioni, persino il rap.
con brani come Quale idea di Pino D'Angiò. Tutto in qualche modo riconduce a quel momento, a quella stanza, a quell'incontro di stelle. E oggi? Beh, oggi Figli delle Stelle è ancora lì. Non è invecchiata, non è rimasta indietro, è diventata ormai un classico. Di quelli che passano di generazione in generazione, di quelli che funzionano sempre. Sul web, nei live, nelle feste e nelle piazze. È una di quelle canzoni che non devi spiegare, basta farla partire e succede qualcosa. La gente sorride, canta, si muove e magari non conosce tutta la storia. Non sa di Los Angeles, di Laurel Canyon, di quei musicisti straordinari, non sa di quel rischio né tantomeno di quel salto nel vuoto, ma lo sente, perché certe canzoni portano dentro qualcosa di più delle note, portano dentro il momento esatto in cui sono nate. E allora forse Alan aveva ragione, forse davvero siamo figli delle stelle, perché ogni tanto anche sulla terra capita che si allineino, e quando succede nascono magie come questa.

0: cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
1: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
2: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
0: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
0: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: We play the best classics, more than you can imagine.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15.30 sarebbe stato il marito, un macedone, che è attualmente ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire di aver assassinato la moglie. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono entrati nell'appartamento passando dal balcone, dal momento che la porta non si apriva, trovando il cadavere della donna, ma lui non c'era. Pare che la coppia avesse dei figli.
1: Assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Lo hanno deciso i giudici dell'assise d'appello di Roma, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. I giudici hanno fatto cadere l'accusa nei confronti dell'imputato con la formula per non aver commesso il fatto. Piscitelli viene freddato da un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti. Per Calderon la procura generale aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo, ma anche il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.
2: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali. Così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un faccia a faccia volto al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Entrambi, ha aggiunto Meloni, sappiamo quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente.
1: Le forze militari USA hanno neutralizzato due petroliere impegnate a raggiungere un porto iraniano sul Golfo di Oman, in violazione del blocco americano. Lo riferisce su X il CENTCOM, secondo cui si è trattato di due navi cisterna battenti bandiera iraniana, prive di carico. In tutto sono oltre 70 le petroliere bloccate in entrata o in uscita dai porti iraniani, con 13 miliardi stimati di greggio. Anche l'agenzia Fars riporta di episodi di tensione vicino Hormuz, parlando di scontri sporadici tra le forze armate iraniane e navi statunitensi. E intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran.
2: Era aggremita la chiesa della conversione di San Paolo a Brescia per l'addio ad Evaristo Beccalossi, ex fantasista nerazzurro, scomparso il 6 maggio a 69 anni. Centinaia di persone, anche sul sagrato, hanno partecipato alle esequie per rendere omaggio al Becca. Sul feretro la sciarpa dell'Inter e la maglia numero 10 nerazzurra, anche quella dell'Union Brescia, ricordo delle sue origini calcistiche.
1: Il ciclismo parla francese, la prima tappa del Giro d'Italia 2026. Paul Magnier fa sua la frazione inaugurale dell'edizione 109 e conquista così la prima maglia rosa grazie a uno sprint poderoso. Il velocista della Soudal Quickstep si impone infatti nella volata di Burgas in Bulgaria, battendo nettamente Jonathan Milan. Il friulano della Lidl Trek chiude solo quarto, mentre Andersen è secondo e Vernon terzo, dopo una maxi caduta a pochi metri dall'arrivo.
2: È tutto, a più tardi.

Venerdì 8 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Vittore il Moro. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova, invita a fare maggiore affidamento su ciò che già si conosce. Mentre oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 140 anni fa, nel 1886, nella città americana di Atlanta, John Pemberton metteva in vendita l'essenza di preparazione della Coca-Cola che aveva ideato come rimedio per il mal di testa. Nel 1898 a Torino si inaugurava il primo campionato di calcio di Serie A. Il torneo, giocato da 4 squadre in un'unica giornata, veniva vinto dal Genoa. Nel 1945 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa incondizionata della Germania. E nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare della Repubblica Italiana. Presidente della Camera dei Deputati veniva eletto Giovanni Gronchi e alla presidenza del Senato era invece designato Ivanhoe Bonomi. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner diventava il primo a raggiungere la vetta del Monte Everest senza l'utilizzo di bombole di ossigeno. Nel 1982, durante le prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1, moriva il pilota canadese Gilles Villeneuve dopo aver urtato la Ferrari di Jochen Mass. Nel 1999 la Around Alone di vela veniva vinta da Giovanni Soldini, che chiudeva i 43.000 km della regata in 116 giorni. Nel 2004 volo sperimentale di successo per il prototipo della navetta spaziale europea Phoenix. Nel 2008 cerimonia del giuramento per il nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, il quarto della sua carriera politica. E l'anno scorso, nel 2025, il conclave vaticano eleggeva Robert Francis Prevost, che assumeva il nome di Papa Leone XIV. Sono nati l'8 maggio, nel 1828, il fondatore della Croce Rossa Jean-Henri Dunant. Nel 1906 il regista Roberto Rossellini, nel 1934 il telecronista Luigi Necco, nel 1940 il paroliere e conduttore TV Paolo Limiti e nel 1948 l'autore e cantante Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nichetti. E poi il cestista Mike D'Antoni nel 1951, quindi oggi 75enne, il critico Vittorio Sgarbi nel 1952, la regista Cristina Comencini nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1980 e i cantanti Enrique Iglesias nel 1975 e Tananai, nato in questo giorno nel 1995. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

mia, vieni, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via,

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca, ennesimo femminicidio, questa volta nella periferia di Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita oggi pomeriggio all'interno di un appartamento al sesto piano di un edificio. Sul corpo della donna, secondo le prime informazioni, i segni di diverse coltellate. L'allarme è scattato intorno alle 15:30 dopo una telefonata ai soccorsi effettuata dal marito, un uomo di origine macedone che avrebbe ammesso di aver ucciso la moglie. Quando carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul luogo del delitto, però, dell'uomo non c'era più traccia ed è scattata la caccia all'uomo.
1: Stravolto in appello il processo sulla morte di Diabolik, ex capoltrà della Lazio. I giudici del secondo grado di Roma, nell'ambito del processo di secondo grado, hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. La formula dell'assoluzione è per non aver commesso il fatto. Il sostituto procuratore generale della Corte d'appello di Roma, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Calderon. L'imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, era accusato di essere l'autore materiale del raid.
2: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Prima il bilaterale alla Farnesina tra il segretario di Stato americano e il ministro Tajani. Due faccia a faccia volti al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e a Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Il segretario di Stato americano, in un punto stampa a margine dei colloqui, ha affermato che non sono stati discussi dei dettagli specifici in merito al ritiro delle truppe statunitensi in Italia, sostenendo che quella è una decisione di Trump.
1: Ed è ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz, con attacchi incrociati tra Iran e USA. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Da parte sua, la marina del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito le imbarcazioni di tenersi a distanza dalle navi da guerra statunitensi nello stretto dopo gli scontri notturni.
2: Non c'è pace senza giustizia, lo ha detto Papa Leone XIV da Piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza. Campania festa per l'arrivo del pontefice stamane a Pompei nel giorno del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio.
1: Lo sport, il calcio, 8 punti separano l'acclamato Sassuolo di Fabio Grosso e il traballante Torino di Roberto D'Aversa. Nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A le due squadre si affrontano senza obiettivi tangibili. La salvezza è ormai raggiunta e l'Europa è fin troppo lontana. Fischio d'inizio alle 20:45 all'Olimpico Grande Torino per il tennis, impresa di Matteo Arnaldi che nel secondo turno agli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex De Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. Stasera Musetti e Darderi. Tra le donne spazio a Grant, Basiletti e Cocciaretto. Yannick Sinner si allena intanto al Foro Italico con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali in programma domani alle 19 contro l'austriaco Hofner.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Londra, 2 luglio 1988. In Inghilterra l'album di debutto della cantautrice Tracy Chapman balza al primo posto delle classifiche. Ci starà per almeno 3 settimane consecutive. Tracy ha 24 anni, proviene dai sobborghi industriali di Cleveland, Ohio, una città ricca di contraddizioni razziali e di tensioni sociali. Lì, in giovane età, grazie a una borsa di studio, impara a suonare l'organo, il clarinetto e a comporre i suoi primi testi. Sempre grazie a una sovvenzione pubblica riesce ad avere accesso alla Worcester School nel Connecticut, una scuola progressista che contribuisce a crearle una coscienza politica. In quei giorni, ricorda Tracy, c'erano studenti e insegnanti politicamente impegnati. Si discuteva di argomenti scottanti come lo smaltimento delle scorie nucleari o l'incremento delle armi atomiche. Il Senato americano stava approvando leggi assurde. Circondata da questo clima, la Chapman inizia a scrivere canzoni che riflettono le sue idee e quelle dei suoi coetanei. Ero talmente apprezzata, ricorda, che il cappellano della Wooster, il reverendo Robert Tate, ha promosso una colletta per comprarmi una chitarra nuova. Nel 1987, dopo un'esibizione in un coffee house di New York, Tracy Chapman viene messa sotto contratto da una major. Non lo avrei mai creduto possibile, dice una canzone come Talking About Revolution, in piena era disco music, mi sembrava un controsenso. Ero sicura che nell'industria discografica non ci fosse posto per me. E invece l'album vende 5 milioni di copie e vince 3 Grammy Awards. La rivoluzione di Tracy è riuscita in

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

0: Marco Reverberi presenta Disco City Live.
1: Disco City Live, funky, disco, soul and jazzy, the world of the boogies.
2: Comincia il nostro mercoledì sera, anche in questo mercoledì 6 di maggio, il primo appuntamento del nuovo mese. Buonasera e benvenuti al Disco City Live Misto Pisto Party. Buonasera da parte di Marco Reverberi, benvenuti su Studio Radio, benvenuti su Radio Silver, benvenuti agli amici che stanno prendendo posto nel nostro amato salottino musicale. Benvenuti anche stasera, dove ci occuperemo di tutto un po'. Ovviamente c'è qualche novità, qualche pezzo che non avevo mai messo, ne ho preparati almeno tre. Poi ci sono i soliti classiconi, cominciamo in quattro quarti e poi andiamo ascoltando un po' di tutto fino alla fine, come al solito quando vengono fuori le chicchine, diciamo, per i professionisti, virgolette. Oh, detto questo, dunque, mentre ci crogioliamo in questa atmosfera primaverile un po' così e cos'ha, dove non si capisce dove si va a parare, un po' piove forte, un po' c'è il sole, non si capisce un tubo, noi in questo momento ce ne freghiamo un attimo perché ci occupiamo della nostra musica. Augurandovi buon ascolto e buon divertimento come sempre, vi ricordo i numeri per mettervi in contatto con noi. Inviateci un messaggio WhatsApp a questo numero 348 45 31 700. Inviateci una mail a info@discocity.it. Seguite la nostra chat della diretta
3: Disco City Live
2: sull'apposita pagina Facebook Marco Reverberi Disco City Live.

Ci leggo Cerrone, ci sento Gino Soccio, ci sento Supermax. Era avanti, non c'è niente da dire. Je suis musique, era il 1978.

per la serie Quel gran genio del mio amico, Sir Richard Hewson Orchestra con Pearly, strumentale del 1976.

la Motown era ancora in grado di fare cose meravigliose. Disco del quale non si butta nulla come il maiale, e da queste parti il maiale è cosa seria. Motown Sounds con Groove Time, era il 1978. Colgo l'occasione per salutare un po' di voi. Intanto, Roby, Riccardo e Peppe, ragazzi dello Zoccolo Duro di Milano. Poi devo anche ringraziare e salutare Paolo, Giovanni e Danilo. Saluto Marco il Bastia, Giorgio, il signor Steve, Ottavio, il Giampa, Alberto, un saluto a Novara e poi ancora Enrico di Ferrara e Roberto da Riccione.

come scrive giustamente il Giampa, quanto tempo non ascoltavamo Rinshouts con Super Disco? Era il 1976. Intanto devo salutare anche Loris, e un saluto che va ai ragazzi di Reggio Emilia, un altro saluto che va anche a Fabio il Bonza e poi a Jerry B che è con noi stasera. Fuck it up, mo è un onore. Poi devo salutare anche, me lo sono segnato e come al solito mi è diventato ricascato il biglietto. O non c'è una volta che non succeda una roba del genere. Se lo faccio sul mio porta saluti, poi lo sfoglio, perché lascio anche la roba vecchia, poi mi incasino. Vabbè, ma è lo stesso in fin dei conti. Ascoltiamo buona musica, che non sbagliamo mai.

ricordo ancora quando acquistai nel 75, avevo 14 anni, questo album. Uscì pubblicato in Italia su Riffy, negli States uscì come Motown, Magic Disco Machine, anche questo disco dal quale non si butta nulla come il maiale, la bellissima e velocissima Control Tower.

Siamo a Miami e a rappresentare il Miami Sound è quello che era a capo della sezione fiati della KC and the Sunshine Band, cioè Ron Lewis Smith. Il brano che si intitola The Worm è incluso nel suo album da solista, appunto pubblicato su Sunshine nel 1978.

conoscerla bisogna averla necessariamente vissuta, anche perché è un po' particolare. Il brano si intitola Superstorm, del grande Captain Sky, cioè Daryl Cameron, che questo brano, uscito nell'album Suavi nel 1978, non è presente questo brano nella seconda edizione dello stesso album, sostituito da un altro brano che non si trova sulla prima. Era anche uno scherzone divertente, Captain Sky nel 1978. Devo salutare anche Mario da Milano.

La storia fatta disco con i Brothers Johnson, capitanati da quel genio micidiale che era Quincy Jones, e loro che non riescono a non ravanare anche sui pezzi lenti, figuriamoci. Nel 1978 l'album che include anche Ain't No Stopping Us Now, buonanotte. Ain't No Stopping Us Now, Ain't We Funkin' Now. Brothers Johnson, questo è il brano che dà il titolo all'album, Blam! Allora, devo risalutare Fabio il Bonza, perché sennò dice è a cena con i colleghi e questi poi non ci credono. No, no, credeteci. Per fortuna che è con voi, perché sennò sei qui. Sai quanto scassa quello? Brothers Johnson, e cede il posto, rimanendo lì in zona nel 1979, ad un altro gran disco.

una cosa da dire sugli Stati Uniti: se parli di motori e se parli anche di Motown, parli di Detroit. Uncle Huey, poi in realtà dietro questo Uncle Huey, questo progetto, c'era Walter Murphy, cioè quello che aveva fatto la quinta di Beethoven, che ebbe un successo clamoroso in tutto il mondo grazie anche alla febbre del sabato sera. Bad Monofolk 1979, volevo dire una roba, non mi ricordo più, vabbè, comunque tanto per cambiare. Vi ricordo la playlist dei brani che stiamo ascoltando stasera, che sarà pubblicato come sempre nell'apposita pagina in www.discocity.it. non dimenticate la replica dell'appuntamento di questa sera, dopodomani ore 20, però su Studio Radio.

Lasciatemi salutare Marta, non so quante volte me l'ha chiesta, non ho mai accontentata una volta, quindi stavolta ce l'abbiamo fatta. Lui è quel vecchio lupo peloso di Tony Vallor con la sua Sounds Orchestra che nel 1975 pubblicava un album che è passato alla storia per quanto riguarda la nostra musica da ballo, il brano che si intitola a sua volta Gotta Get It. Dunque, devo accontentare Marta. Marta, la accontentiamo con il prossimo. Siamo nel 1981.

sarebbe stato un disco anomalo per essere un disco esclusivamente di Barry White con la sua Love Unlimited Orchestra, ma infatti è frutto di un fortunato connubio musicale, tant'è che il disco è Love Unlimited Orchestra Present Webster Lewis. Proprio quel Webster Lewis che aveva fatto nel 1976 quello spettacolare album che conteneva On The Town. Gran disco, Love Unlimited Orchestra, Welcome Aboard 1981.

0: E pensare che allora, siamo nel 1979, questo lo si ballava anche e girava abbastanza. Si tratta di Apollo con Astro, come dicono loro, disco, roba su Motown, se non ricordo male. Per quanto riguarda il prossimo, beh, il prossimo è un po' da professionisti. Gran bel pezzo in arrivo, eccolo.
1: Disco City Live.

È così che ci siamo spostati in Francia per incontrare questo brano che si intitola Jungle Melody. Esce nel 1977 per Pierre Dalmon, brano scritto con Dahan, Alain Dahan, il batterista di Arpadis, non venivi in mente. Jungle Melody dal 1977, mentre saluto anche Luciano, poi Luciano viene da Cremona, Davide e Michele. Grazie per essere con noi, 21:54 minuti al Disco City Live, Misto Pisto Party.

questi due hanno lavorato molto insieme. E si sente, senti come suonano bene. Senti il sax di Joe Farley come suona. Con il grande Jack McDuff, brother Jack McDuff. Nel 1976, disco dalla copertina indiscutibilmente interessante, pubblicato su Chess. Il brano si intitola Juju. Eccolo qua, sentilo. Jack McDuff, signore e signori.

ha lavorato con tutti, ma soprattutto con uno. Suona il sax. Qui siamo nel 1981, perché lui non si è mai fermato, ma è ricordato e conosciuto in tutto il mondo, magari non ai più giovani, per essere stato il saxofonista di Jimi Hendrix. Lo so. Lonnie Youngblood, il brano si intitola The Best Way to Break a Habit, 1981.

album pieno di cose carine e interessanti, Big Apple Breath. Per quanto riguarda il prossimo, occhio, è in arrivo il primo, ma anche l'unico, credo, brano che questa sera conoscono davvero tutti. Pezzoni in arrivo.

Pensa che roba che si ballava allora, perché questo poi girava in discoteca, girava nelle radio, era il 1979, You Walk on Good Good Feeling. Intanto il benvenuto va a Mila, che è con noi, grazie per essere con noi in questa seconda parte del Disco City Live di questa sera. Devo salutare anche Giuseppe. Questo è un altro Giuseppe ancora, non ricordo da dove. Ah, dunque, volevo dire anche un'altra cosa, mi sono quasi dimenticato. Ah, beh, sì, dicevo, allora ballavi queste robe qua, You Walk on Good Good Feeling. Oggi ballano Dito nella Piaga, che fastidio, Non lo so. Che però, cioè, avrà il suo perché, non lo metto in dubbio. È però, insomma, è altra musica.

45ino o quell'epico straordinario indimenticabile Mercury Sampler del 1976, dove troviamo anche Pazuzu. Erano i Five Special con The More I Get to Know You. Arriva il prossimo, rimanendo nel 76.

0: 1976, altro album dal quale non si butta nulla, questa è la versione mix di Crazy Dance in Bottom Line.
1: Thank you, good evening. We're from Chicago, the South Side of Chicago. We're the South Side Movement.

Il 1978, il momento in cui, l'anno in cui Roy Ayers presenta gli Ubiquiti, che hanno un notevole successo con Star Booty, nell'album è incluso questo bellissimo brano che si intitola Spread It. Era il 78.

nella sua, virgolette, amata, Harry Styles viene pubblicato l'album nel 1976 che include questo When I'm With You, Harvey Mason.

uno di quei dischi che ti fanno venire voglia di camminare per strada e prendere a schiaffi il primo trapper che incontri. Ma non per cattiveria, così. Burning of Atlanta con Messing Around 1973. Questa è Farina del Sacco del grandissimo Tommy Stone.

tanto per continuare più o meno su quella falsa riga, questa invece è Farina del Sacco ed è la seconda volta del grande Wayne Anderson con i Side Effect e Going Bananas. Questo è il mix del 1977 pubblicato su Fantasy. Ma mica ho finito, perché per qua, tanto per cominciare, devo salutare anche Claudio e il Vale di Verona, che vi saluta tutti, anche se siamo in conclusione, però poi mi dimentico, come sapete, solita storia. Ma il prossimo ci riporta al 1979. Pochi, non dico lo conoscono, ma pochi magari se lo ricordano. Ma in quegli anni, diciamo così, ha dato lustro ad un certo tipo di fusion.

serie Vacca Ragaz era il 1979, c'ero impazzito per questo disco. Per come suonava bene, l'incisione pazzesca, suonava bello grasso, pieno, duro. Un funky jazz esagerato, quello di Jeff Lorber, i suoi Jeff Lorber Fusion. 1979, gran disco che include questo brano che si intitola Waterside.

Questi di dischi belli ne hanno fatti parecchi. Sono i Chocolate Milk con With All Our Love, 1976, pubblicato su RCA Discone. Qui tiriamo forte, eh? Questo

Questi mica scherzano, poi quest'album è proprio tutto tirato da bestia. Hans Determination Band con Problems era il 1977. Per concludere, discone del 1973 di uno dei miei miti, pubblicato su Eastbound.

Questo è un genio, già membro degli Ohio Players. Da solo dal 73 poi ha fatto cose pazzesche. Juni Morrison, meglio conosciuto semplicemente come Juni, nel 73, questo è il 45 uscito su Eastbound dal titolo Tyro, brano col quale concludiamo l'appuntamento di questa sera, con la speranza che vi sia piaciuta anche questa tirata finale picchiatissima con del funk di altissimo livello. Noi ci risentiamo la prossima settimana, mercoledì, non dimenticate la replica dopodomani ore 20 su Studio Radio, tra poco la pubblicazione della playlist in www.discocity.it. Devo semplicemente ringraziarvi per la vostra partecipazione e ascolto, ci sentiamo

ライブ。

0: that every time we're together, it seems like the world is right here in this one room with us.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: La notte come il giorno.
3: Eccola arrivare puntualissima questa mattina, venerdì, l'ultima puntata della settimana con In The Morning, sempre qui su Studio Radio. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando con la radio digitale, il DAB Plus per la Lombardia e anche quelli che ci ascoltano in Italia e nel mondo attraverso il web www.studioradio.it con le app dedicate, scaricabili gratuitamente. Detto questo, torno a presentarmi, sono Tony Marano, vi terrò compagnia fino alle ore 9, anche stamane con tanta bella musica di una volta, quella che piace a noi, tanto per capirci, e poi notizie, informazione, attualità, curiosità dall'Italia e dal mondo. In regia c'è Gianni Mai, alla supervisione tecnica Marco Del Monte. Il nostro numero di telefono sempre lo stesso, 339 633 0800, segnatevelo e inviateci i vostri messaggi, le vostre dediche, i vostri consigli, i vostri suggerimenti e quanto altro. Partiamo subito con la prima canzone di oggi, perché la redazione ci sta fornendo una sfilza di notizie veramente veramente curiose, che andremo a sentire tra pochissimo. Rimanete con noi.

davvero con il piede giusto, anche perché siamo in pieno clima weekend, pronti a trascorrere un bel fine settimana lontano dai consueti pensieri lavorativi. Rilassiamoci e ascoltiamo, perché no, anche della buona musica nei prossimi giorni, magari sintonizzati sempre sulla nostra radio. Avete mai pensato, cari amici, che chi non ha nulla sia proprio la persona più adatta a dare tutto? In Brasile è successo qualcosa di incredibile che sta facendo riflettere il mondo intero e che sfida ogni pregiudizio. Un rifugio per animali ha deciso di non assumere professionisti o volontari comuni per la gestione quotidiana. Hanno aperto le porte esclusivamente a chi vive per strada, creando un legame unico. Due sofferenze che si incontrano per curarsi a vicenda: l'abbandono degli animali e l'invisibilità sociale degli umani. Gli animali ricevono amore e cure costanti da chi sa bene cosa significa sentirsi soli e senza un tetto. Allo stesso tempo queste persone ritrovano la dignità, un lavoro pagato e una nuova ragione per sorridere. I cani tornano a fidarsi dell'uomo e le persone tornano a credere in un futuro migliore grazie a questo stipendio. Non è solo un progetto di assistenza, ma è una vera rinascita collettiva che sta accelerando le adozioni.

Lo sapevate, cari amici di In The Morning, che ci seguite tutti i giorni sul canale 7B del digitale radio e naturalmente anche in rete attraverso il nostro website www.studioradio.it, che ogni settimana ingeriamo senza accorgercene, l'equivalente di una carta di credito in plastica. Le microplastiche sono ormai dovunque, nei fiumi, nei mari, persino nell'acqua che beviamo ogni giorno nel rubinetto di casa. Ma la vera rivoluzione non arriva dai colossi industriali, bensì da un gruppo di adolescenti del Texas che ha appena cambiato le regole del gioco. Hanno inventato, pensate, un dispositivo incredibile, piccolo come una penna, capace di eliminare il 90% delle particelle inquinanti usando solo onde sonore. A differenza dei filtri tradizionali che si intasano costantemente, questa tecnologia usa vibrazioni ad alta frequenza per raggruppare la plastica e separarla dall'acqua. Niente prodotti chimici dunque, pochissima energia e una portabilità mai vista, prima per proteggere la nostra salute e poi

molte sono le storie, le curiosità e gli aneddoti che si celano dietro alla composizione di una canzone. Behind te le farà scoprire. Con me, Marco Mantovani, tramite le mie interviste e le storie da narrare, farete un viaggio nella musica dagli anni 50 ad oggi. A partire dal lunedì 17 novembre, qui su Studio Radio. Vi aspetto.

bello quando la mattina arrivi in radio e ti metti a dispensare consigli che ci arrivano dritti dritti dalla redazione. E infatti questa mattina vi consigliamo di non buttare via la parte più preziosa della banana se soffrite di insonnia o di risvegli notturni. Quasi tutti infatti mangiamo il frutto e scartiamo la buccia, ignorando che proprio lì si concentra oltre il 70% del magnesio e del potassio necessari per rilassare i muscoli e indurre il sonno profondo. Il segreto dei centenari è semplice: prendete una banana biologica, tagliate le estremità e fatela bollire intera con tutta la buccia per circa 10 minuti in un pentolino d'acqua. Quello che otterrete è un vero e proprio sedativo naturale liquido, a differenza degli integratori sintetici che spesso appesantiscono la digestione. Questo tè alla banana è altamente bioavailable e viene assorbito istantaneamente dal corpo.

racconto questa mattina una storia incredibile ma vera. La realtà quotidiana di Robert Cheeseburg, l'uomo che ha inventato la vaselina. Pensate che nel 1859 Robert Cheeseburg era sull'orlo del fallimento totale perché il suo business dell'olio di balena era diventato inutile. Cercando disperatamente il petrolio in Pennsylvania, notò qualcosa di strano, una sostanza appiccicosa nera che bloccava le pompe. Gli operai la chiamavano cera di trivella, ma Robert notò che la usavano per guarire istantaneamente ferite e ustioni. Passò 5 anni chiuso nel suo laboratorio a filtrare quella sostanza, finché non divenne una gelatina trasparente, ma nessuno voleva comprarla. Pensavano fosse una truffa da imbonitori. Per convincere il mondo, attenzione, Robert divenne la sua stessa cavia. Pensate che si procurava delle ferite dolorose in pubblico per poi guarirle con il suo prodotto. La sua ossessione era tale che ne mangiava un cucchiaio ogni giorno, convinto che allungasse la vita. I medici lo chiamavano pazzo, eppure visse fino a 96 anni, vedendo il suo prodotto diventare un successo mondiale. Oggi ne viene venduto un barattolo ogni 39 secondi. Una storia di pura perseveranza oppure solo fortuna?

Venerdì 8 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Vittore il Moro. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova, invita a fare maggiore affidamento su ciò che già si conosce. Mentre oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 140 anni fa, nel 1886, nella città americana di Atlanta, John Pemberton metteva in vendita l'essenza di preparazione della Coca-Cola che aveva ideato come rimedio per il mal di testa. Nel 1898 a Torino si inaugurava il primo campionato di calcio di Serie A. Il torneo, giocato da 4 squadre in un'unica giornata, veniva vinto dal Genoa. Nel 1945 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa incondizionata della Germania. E nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare della Repubblica Italiana. Presidente della Camera dei Deputati veniva eletto Giovanni Gronchi e alla presidenza del Senato era invece designato Ivanhoe Bonomi. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner diventava il primo a raggiungere la vetta del Monte Everest senza l'utilizzo di bombole di ossigeno. Nel 1982, durante le prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1, moriva il pilota canadese Gilles Villeneuve dopo aver urtato la Ferrari di Jochen Mass. Nel 1999 la Around Alone di vela veniva vinta da Giovanni Soldini, che chiudeva i 43.000 km della regata in 116 giorni. Nel 2004 volo sperimentale di successo per il prototipo della navetta spaziale europea Phoenix. Nel 2008 cerimonia del giuramento per il nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, il quarto della sua carriera politica. E l'anno scorso, nel 2025, il conclave vaticano eleggeva Robert Francis Prevost, che assumeva il nome di Papa Leone XIV. Sono nati l'8 maggio, nel 1828 il fondatore della Croce Rossa Jean-Henri Dunant, nel 1906 il regista Roberto Rossellini, nel 1934 il telecronista Luigi Necco, nel 1940 il paroliere e conduttore TV Paolo Limiti e nel 1948 l'autore e cantante Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nicchetti. E poi il cestista Mike D'Antoni nel 1951, quindi oggi 75enne, il critico Vittorio Sgarbi nel 1952, la regista Cristina Comencini nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1980 e i cantanti Enrique Iglesias nel 1975 e Tananai, nato in questo giorno nel 1995. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Arriva dalla Cina questa notizia che tanti avrebbero voluto sentire prima. Forse, però, sta per diventare realtà. Immaginate, cari amici, di non dover più ricaricare il vostro smartphone per i prossimi 50 anni. Incredibile, vero? Non è la trama di un film di fantascienza, ma la realtà che arriva dai laboratori di ricerca cinesi. Alcuni scienziati hanno sviluppato infatti una microbatteria nucleare grande quanto una moneta, capace di generare energia costante per mezzo secolo senza sosta. Il segreto sta nel decadimento dei radioisotopi, una tecnologia simile a quella usata dalla NASA per le missioni nello spazio profondo. La sonda Voyager, ad esempio, viaggia oltre 40 anni grazie a un sistema identico, senza avere mai visto una presa di corrente in tutta la sua vita. Dagli impianti medici che non richiedono più interventi chirurgici per cambiare le pile, ai droni capaci di volare all'infinito, le possibilità sono letteralmente incredibili. Molti si preoccupano per la sicurezza, ma gli esperti assicurano che la schermatura interna impedisce ogni tipo di fuga di radiazioni per l'utente.

Ed è proprio così, la medicina sta per cambiare per sempre grazie a una scoperta incredibile proveniente dagli Stati Uniti. I ricercatori infatti della Drexel University hanno creato qualcosa che sembra uscito da un film di fantascienza, un robot microscopico largo appena 200 nanometri. Immaginate una vite piccolissima fatta di sfere di ossido di ferro che viaggia nel sangue, guidata da campi magnetici esterni, senza bisogno di incisioni. Questo nanobot agisce come un cavatappi ultra tecnologico capace di distruggere le placche di colesterolo che ostruiscono le arterie e bloccano il flusso. Niente tagli, niente stent, solo precisione assoluta controllata dall'esterno per ripristinare la circolazione in modo naturale e sicuro. Oltre a pulire, il robot può persino rilasciare farmaci anticoagulanti esattamente dove serve, eliminando il rischio di complicazioni post-operatorie. Siamo ancora in fase di sperimentazione, ma il futuro in cui minuscole macchine ci cureranno dall'interno è molto più vicino di quanto pensiamo.

prima di chiudere la puntata di quest'oggi e anche la ultima puntata della settimana con In The Morning, voglio portare, cari amici, nei Paesi Bassi, che è la prima nazione al mondo a garantire una casa a ogni singolo cane. Non è successo per caso, con bacchette magiche, ma con una strategia ferrea basata su tre pilastri: la sterilizzazione di massa gratuita, le tasse elevate per chi compra cani di razza e leggi penali severissime per chi abbandona. Oggi in Olanda è normale vedere i quattro zampe seduti al ristorante, sui mezzi pubblici o comodamente sistemati nei cestini delle biciclette dei loro padroni. Il cane non è più un accessorio o un peso, ma un membro rispettato della comunità a tutti gli effetti. Questo successo dimostra che con la giusta volontà politica e l'educazione dei cittadini, il problema degli animali abbandonati può essere risolto definitivamente.

Siamo in chiusura per questo venerdì mattina, si chiude la puntata di oggi ma anche l'appuntamento settimanale con In The Morning. Andiamo a riposare, speriamo di passare un ottimo weekend, anche voi fate altrettanto, mi raccomando. Torneremo questa sera in replica dopo la mezzanotte come di consueto, nel solito spazio notturno, la notte come il giorno, che racchiude il meglio della programmazione quotidiana di Studio Radio. Detto questo, vi ricordo, nella giornata in corso, questa sera alle ore 20, una nuova puntata imperdibile di Disco City Live con il mitico Marco Reverberi. Grazie per averci seguito, buon fine settimana. Noi ci risentiamo in diretta lunedì mattina, sempre a quest'ora. Grazie.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party. Back in the groove.

0: notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ed eccoci qua proiettati nel weekend con Maurizio Rossi che torna con voi, l'appuntamento per quanto riguarda il mondo della tecnologia che ogni giorno vi portiamo nelle vostre case, nel vostro posto di lavoro, anche in auto magari, con Radio Web. Direi subito di partire che sarà una puntata anche oggi molto molto importante, ci sono ancora delle novità da svelare, state con noi.

quest'oggi vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro, oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi, e lo dice in un'intervista, appunto, in una trasmissione televisiva, dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare il loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere lo schermo all'infinito, non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. Uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app, anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, i feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola, e la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione. Beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti.

Continuiamo ancora, amici, e parliamo questa volta di OpenAI. Beh, questa è una bella notizia, perché il Tribunale di Roma avrebbe annullato la sanzione di 15 milioni di euro inflitta ad OpenAI dal Garante per la protezione dei dati personali a fine del 2024. L'azienda californiana aveva comunque ottenuto una sospensione temporanea a marzo 2025. Non ci sarebbero commenti da parte dell'autorità italiana, ultimo aggiornamento sul sito risale proprio a un anno fa. E dopo un lungo procedimento istruttorio iniziato a fine marzo 2023, il Garante della Privacy aveva inflitto una sanzione di ben 15 milioni di euro a OpenAI per 4 violazioni al nostro regolamento generale sulla protezione dei dati. L'azienda californiana quindi non ha notificato all'autorità il data breach di marzo 2023 entro 72 ore, come di fatto previsto dalla legge sulla privacy. Ha inoltre trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza una valida base giuridica, poi violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi. Infine non ha implementato un sistema di verifica dell'età, l'accesso ChatGPT, che è vietato ai minori di 13 anni. OpenAI quindi ha presentato ricorso contro la sanzione in quanto considerata eccessiva e molto superiore al fatturato generato all'epoca in Italia. L'anno scorso il Tribunale di Roma ha sospeso temporaneamente il provvedimento e quindi la sanzione per esaminare le cause nel merito. Lo stesso Tribunale poi ha annullato la multa. Beh, al momento non sono note le motivazioni della sentenza, non sono arrivati commenti dal Garante, quindi l'autorità italiana era un po' stata la prima in Europa a bloccare il trattamento dei dati da parte di un'azienda che sviluppa modelli di intelligenza artificiale.